Martina. Un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena.

0: due vite, vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola.

sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangsters dello swing. Una banda assai temuta, intendo rispettare, una scarpa di cemento, devarando

Mio nome è Re Gelato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda salta muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il nome e professione. Non sbaglio un commesso, ora sono desperato. Quella rossa a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è vicino, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

0: fa, piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sta fascino stavo.

Per puntiglio, il gran quintiglio, da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

0: che un battimaglio in tal groviglio si debba trovar. Ma per Puntiglio il gran Quintilio da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, Terziglia!
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: una notte con la luna,
1: una barca,
0: il lago,
1: le montagne,
0: le palme,
1: giardini,
0: rose,
1: mimose.

trifola, legammo i nostri cuor in un vincolo d'amor, in un vincolo d'amor. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

0: Esta è la canzone di Porfirio Villa Rosa che faceva il manoval alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

guardo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

0: Saez.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un... Ma, troppo...
0: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, basta!

0: due vite, vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è?

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha.

perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

mio nome è Regalato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro se malea. Quando vedo una ragazza, io so farla innamorare. Jimmy Lucky Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutta notte sono jazz. Quando è fiata la sezione, ho le Charlie e JJ, tromba sax e il trombone, sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangsters dello swing. Una banda saltamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, devarando

mio nome è Re Gelato, ex campione del ring. Sono capo della banda, i Gangsters dello Swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City, spara il nome e professione. Un sbaglio ho commesso, ora sono disperato. Era rosso a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

figlio nel coso del vecchio re, gran campion del ring, ero un capo della banda, i gangster dello swing. La mia banda mi ricerca, studierò nel Canada, una scarpa di cemento che farà

matricola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno

0: Sáez.
1: Ma perché non vuoi ballare tutta l'altra giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
0: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo m'ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

0: Le corna chi le do?
1: Le corna chi le dai?
0: Le corna chi le do?
1: Ma come non lo sai?
0: Le corna chi le do?
1: Non ti decidi mai?
0: Le corna le darò.